0: signor, cosa è stato? Che eccellenza che feci
1: Ascoltate! Non parlo nessuno!
0: Ascoltate!
1: Non parlo
0: nessuno! La precone che guarda Gianino, mi ricorsi ogni dici del reccio, e poc'anzi può darsi di peggio, più di l'onzi la mia cina

0: Saltare di là
1: e pazienza
2: come mai
1: vediamo questo ballo
2: che succede finirà.

0: silenzio, silenzio. Io son qui per giudicar.
1: Io do lei se il tuo avvocato, vengo a far le sue difese, le legittime pretese io ve vengo a palesar.
2: Aberrante, aberrante!
0: Ah, silenzio, silenzio, silenzio. Io son qui per giudicar.
1: Io com'uomo al mondo attonito, vengo qui per testimone, per commesse matrimoni, compezzanza titanar.
0: Contratto leggeremo.

c'era uno che ha chiesto il carro, non ne aveva mai niente perché aveva un moto di 2 anni, poi ne aveva brutta, no? La verdura, poi chiama: accattatevelo l'acqua, le bastate! Accattatevelo l'acqua, le bastate!